la più sedore, j'ai notre soccorre, j'ai notre si tavore, c'è la culla ti la tua. La spinach o la bouchon, si grette tutto bello, si racchi spacchetto, c'è la culla ti la